0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: rockstar.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
7: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
8: Revolver!
7: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
1: Hi Paul, how are you doing?
2: I'm well, thank you, hi.
0: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.

0: amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: wanna.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Amatrice in occasione dei 10 anni dal sisma che nel centro Italia causò quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier alla vigilia dell'anniversario. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco della città Cortellesi. Il caro carburante, il gasolio continua la corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi. La leader PD Schlein propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Cambiamo argomento, sanzione stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Il ministro Piantedosi dice le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. Ucraina oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Vannan, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese, arriva oggi invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Non si ferma intanto il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, morti 2 bimbi, altri 7 sono invece feriti. Chiudiamo con lo sport calcio. Nella prima di A, la Juventus vince 1-0 al Frosinone. Il Milan si impone in trasferta 2-1 con il Torino. Oggi in programma Bologna-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina con calcio d'inizio alle 20.45. Formula 1, Norris vince in Olanda secondo Kimi Antonelli. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravellona Toce. Veicolo fermo segnalato invece in Toscana sulla 1 tra l'allaccio con la 11, la Firenze-Pisa e lo svincolo di Firenze-Scandicci verso la capitale. Veicolo fermo anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 114, la Orientale Sicula, dove troviamo lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Priolo-Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Ma che bello, ci svegliamo anche insieme questa mattina. Buongiorno, buon lunedì 24 agosto, sono le 7:02. La voce che sentite è la mia, quella di Adriana, lo so, è diversa rispetto a quella che sentite verso le 10, mezzogiorno, perché al mattino la voce è ancora un po' più chiusa, insomma, si deve svegliare anche lei. Come state? Lo so che è lunedì di rientri, quindi molti di voi avranno risposto a questa domanda: male, Adriana. Perché ritornare al lavoro dopo le vacanze è veramente uno strazio. Però non fa niente, l'importante è che siate qui su Virgin Radio, perché noi vi diamo la carica giusta per cominciare questa settimana. Buongiorno Darren Bassi, che bello averti qui in regia. Va bene, io resto con voi fino alle 10. Noi cominciamo sempre con una gran bella dose di rock and roll. Si chiama Free Rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina si parte con i Sum 41.

0: I Kings of Leon con Around the World chiudono il free rock di questa prima ora di diretta insieme. Siete su Virgin Radio e noi torniamo tra pochissimo anche con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

When the Sun Goes Down, gli Arctic Monkeys, questa prima ora di Breakfast in Rock. Sono le 7:28 minuti, ancora buongiorno a tutti voi, buon lunedì 24 agosto. Praticamente oggi è una giornata da debellare per molti, perché non so in quanti ho sentito ma da lunedì si rientra al lavoro, da lunedì sono finite le ferie. Quindi io voglio sapere al 342 41 41 411, descrivetemi questo rientro con un aggettivo, tranquilli, senza censure, vi censuro io nel caso, ma comunque potete assolutamente sfogarvi qui su Virgin Radio. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 10. E anche questa settimana gli speaker di Virgin Radio hanno giocato un po' a carte, nel senso che ci siamo un po' alternati, quindi noi ci diamo il buongiorno fino a lunedì, ecco, dalle 7 alle 10. Dopodiché dalle 10 alle 13 torna Francesco Allegretti, e poi ancora dopo c'è Viola 13-16, e il pomeriggio è affidato ad Andrea Rock 18-20 con Sunset in Rock. Quindi come vedete si continua con le nostre dirette su Virgin Radio, non vi abbiamo mai mollati nel corso di questo agosto e neanche lo facciamo quest'ultima settimana, e poi si riprende il palinsesto normale. Io vi ricordo anche che siamo al 717 di Sky, 68 di TVSAT, c'è Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove c'è tutto il nostro mondo, ci sono le rock news, ci sono le gallerie fotografiche, c'è tutto, anche qualche contest attivo, quindi fateci sempre un salto. Arrivano i Nickelback su Virgin Radio con questa nuovissima Leave Me Behind.

0: Dark Matter, Pearl Jam, qui su Virgin Radio in Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico del 75.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics 1975.

Virgin Classics del 1975, questo degli Aerosmith, Sweet Emotion, una canzone che Steven Tyler ha scritto per esprimere un po' la sua frustrazione nei confronti della band, perché all'epoca di, ecco, questi tempi qui nel 1975 facevano un uso massiccio di sostanze, quindi le tensioni erano molto spesso alte, soprattutto tra Tyler e il chitarrista Joe Perry. E Tyler infatti attribuisce i primi versi della canzone, quando dice parliamo di cose a cui non importa a nessuno, di cose che nessuno indossa, alla fidanzata di Joe Perry, Elissa, perché tra loro c'era una tensione incredibile. E infatti anche nell'autobiografia degli Aerosmith, Walk This Way, Steven Tyler afferma che questi versi rappresentavano tutta la sua rabbia, il lato arrabbiato che parlava, e aggiunge anche che quando lo scrisse pensava che non so dove sarò tra un anno, ma sarò almeno a 1000 miglia di distanza da te. Questo per farvi capire il grado di sopportazione che era praticamente sotto zero in quel periodo tra Tyler, Joe Perry, la fidanzata di Perry, insomma, non si sopportavano per niente. Ma Sweet Emotion vuole essere anche una dichiarazione di intenti sull'importanza di seguire sempre la propria strada senza lasciarsi scoraggiare dagli altri. Questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente sempre, perché il rock and roll ci viene in supporto quando ci sentiamo un po' giù, quando abbiamo bisogno di quella frase che ci aiuta ad affrontare i periodi, no, i periodi bui. Ci sono gli Shinedown, questa è Young Again.

0: I Blink 182 con Dark Side, grande concerto targato Virgin Radio del prossimo anno, perché li aspettiamo il 13 giugno a Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro, e sono proprio loro che ci portano alla fine di questa prima ora di diretta insieme Breakfast in Rock. Ci stiamo svegliando insieme qui su Virgin Radio, restate lì, non vi muovete, torniamo dopo le news della TGCOM 24
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli arcuata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Caro carburanti, il gasolio continua la sua corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'estero, il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Burnham per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Non si ferma però il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini sono stati abbattuti sulla città russa di Krasnodar, caduti su un asilo, hanno ucciso 2 bambini, altri 7 sono rimasti feriti, una donna invece ha perso la vita in un bombardamento russo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale, l'aggressione tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia c'è un incidente sulla A4 allo svincolo di Bergamo verso Milano. Perdita di carico invece sul tratto nord marchigiano della A14 tra Marotta, Mondolfo e Senigallia per chi è diretto verso Ancona. Altra perdita di carico sempre sulla A14 anche tra Pesaro Urbino, alla Ciofano raccordo per Fossombrone e verso Ancona. Sulla A6 Torino-Savona troviamo invece lavori tra Millesimo e Altare. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria, lungo la statale 1 diramazione dei Balzi Rossi, con pulizia del manto stradale in corso tra incrocio Latte statale 1 Aurelia e incrocio Ponte San Ludovico confine con la Francia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Le 8 e 2 minuti di questo fantastico lunedì 24 agosto, ma buongiorno, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, per questa settimana ci sentiamo dalle 7 alle 10, adesso ripartiamo con il free rock, ad aprirlo c'è Alanis Morissette.

0: Hit Above, sono in Greta Van Fleet a chiudere il Free Rock di questa seconda ora insieme. Siete in Breakfast in Rock su Virgin Radio, torniamo tra poco anche con i Darkness.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Best Rock, speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
3: Hi Paul, how are you doing?
4: I'm well, thank you. Hi.
2: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
9: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.

Everybody have a good time, i Darkness. Amici di Virgin Radio, avete mai sentito parlare di procrasti cleaning? Se vi è capitato, ad esempio, di dover fare una cosa importante e piuttosto che farla vi siete messi, ad esempio, a pulire le piastrelle del bagno, siete finite in questa cosa qui. Ve la spiego un po', si capisce che è l'unione tra procrastination e cleaning ed è una vera e propria procrastinazione produttiva, cioè non fai quello che dovresti fare, tipo studiare, finire un report, insomma una cosa importante, ma ti dedichi a qualcosa di visibile, di utile, di faticoso. E la scienza ci dice che quando un compito ci provoca noia, ansia o paura di fallire, il cervello cerca in qualche modo del sollievo che sia immediato. Scrivere una tesi richiede uno sforzo, però riordinare un cassetto in realtà dà una sensazione di controllo e gratificazione immediata. Insomma, in sostanza, siccome stiamo facendo qualcosa di utile per la casa, ci raccontiamo che non stiamo sprecando tempo, ma soprattutto pensiamo, ecco perché procrastinazione, pensiamo sempre che domani lo stesso compito sarà meno faticoso rispetto a oggi. Quindi, com'è che si esce da tutto questo casino? C'è una regola dei 5 minuti. Invece di pensare a tutto il progetto, quindi ad esempio a tutta la tesi, bisogna darsi un obiettivo minuscolo, anche solo per 5 minuti, quindi magari scrivere 3 righe e non per forza pensare al resto. Io non so cosa sia tutto ciò, perché sicuramente se non voglio fare una cosa non mi metto a pulire il bagno, però se qualcuno di voi si rispecchia ce lo fate sapere. Intanto su Virgin Radio ci sono i Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P. Wow.

0: C'è anche la voce di Sam Fender, People Watching, qui su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco con un Virgin Classics dei Doors.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1970.

Classics del 1980, i Doors con Roadhouse Blues. Quando Jim Morrison si ubriacava, lui amava cantare proprio questo tipo di brani blues durante le loro jam session, e Roadhouse Blues è una di quelle canzoni che compose proprio durante le sessioni in stato di ebbrezza. E se esistesse davvero un locale che ha ispirato questa canzone, probabilmente si tratterebbe del Topanga Corral, un nightclub senza finestre nell'enclave controculturale di Topanga Canyon. Per raggiungere questo posto bisognava tra l'altro percorrere la Topanga Canyon Boulevard, una strada piena di curve e tornanti, quindi, come dice il testo, bisognava tenere gli occhi sulla strada e la mano sul volante. Dietro al Topanga Corral invece c'era una casetta che, secondo molte fonti, Morrison acquistò per la sua fidanzata Pamela Courson. Comunque sono sempre tante belle le storie del rock and roll, soprattutto le storie dietro le canzoni. Noi dei Doors invece passiamo ai Kasabian. È uscito il 17 luglio Act 3, il nuovo album della band. Si tratta del nono disco in carriera, il terzo poi da quando Sergio Pizzorno ha preso pieno possesso della band anche dal punto di vista vocale. Lui dice una cosa di questo disco, dice: la chitarra è davvero in primo piano, aggiungendo poi che i testi sono invece ispirati da piccoli momenti fugaci e cose che mi sono successe, che sono state plasmate dalle persone che amo. Ci piace. C'è anche un'intervista che Francesco Allegretti ha fatto con lui, andate sul nostro sito virginradio.it.

0: non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland, Virgin Radio, Style Rock.

0: Where's the Revolution? Sono i Depeche Mode a chiudere la seconda ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo due i bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia, Giorgia Meloni attesa oggi a Matrice a 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la Premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il Comitato dei Cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis, la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento, immigrazione, il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il Mondiale Piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria lungo la 12. C'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo. Veicolo fermo sulla 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e Modena Nord per chi procede verso Milano. Veicolo fermo anche in Puglia tra Molfetta e Trani sulla 14 verso Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata segnalati invece sulla A5 tra Quincinetto e Pont Saint-Martin per chi è diretto verso Courmayeur. Sulla A9 la Lainate e Como Chiasso troviamo code tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Un'ultima segnalazione che riguarda l'Umbria con la statale 3bis Tiberina, lavori di manutenzione all'incrocio Resina in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Terza ora di Breakfast in Rock, sono le 9:02. Buongiorno, buon lunedì 24 agosto. Lo so, state rientrando al lavoro, dai è tutta. Intanto noi ripartiamo con il Free Rock. Ad aprirlo ci sono gli R.E.M.

0: I Black Keys con Aloha in chiusura del Free Rock, terza ora di diretta su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Placebo.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Let's go! Da MediaWorld con

0: Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Special Needs, sono i Placebo, grande concerto targato Virgin Radio, li aspettiamo il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Terza ora di Breakfast in Rock, siete su Virgin Radio. Parliamo di una notizia davvero molto molto curiosa, perché gli scienziati hanno ufficialmente identificato e denominato una nuova specie di serpente, l'Elaphis slashi, proveniente dalle pianure nord-orientali della Nuova Guinea continentale, ed è stato chiamato così proprio in onore di Slash, in riconoscimento del suo impegno di lunga data a favore di serpenti nei musei e dei musei e degli zoo. Quindi, se per caso vi trovate nelle foreste di pianura della Nuova Guinea nord-orientale, sappiate che c'è questo serpente che comunque si può chiamare Slash, insomma questa stirpe di serpenti. Darren, ti capita mai di andare in quelle zone, Nuova Guinea? No, non ti capita. Va bene, io sono Adriana, resto con voi fino alle 10 per tutta questa settimana, ci svegliamo insieme. Voglio dare il buongiorno soprattutto a tutti coloro che hanno riattaccato al lavoro oggi, ma anche chi sta lavorando da tutto questo mese e le ferie magari le vede a settembre. Noi restiamo insieme a voi anche attraverso tutti i nostri canali, 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, e c'è il nostro sito virginradio.it, e soprattutto c'è il grande rock and roll che definisce le nostre giornate. YouTube, questa è Street of Dreams.

0: Champion of the World, i Coldplay su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo con un classico di Iggy Pop.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Classics 1977.

Iggy Pop con Last for Life dall'album omonimo del 1977, un periodo davvero molto crazy della vita di Iggy Pop, come d'altra parte in realtà probabilmente tutta. Va bene, terza ora di Breakfast in Rock, 9:44 minuti, io sono Adriana, ancora con voi per fino alle 10, perché questa settimana va così: 7:10 ci sono io, 10:13 c'è Francesco Allegretti, dalle 13 alle 16, vediamo se la memoria non mi inganna, c'è Viola, sempre sono le dirette di Summer in Rock, e il pomeriggio è affidato invece ad Andrea Rock, dalle 18 alle 20. Io voglio sempre, prima di andare via, ringraziare tutti voi, amici e amiche di Virgin Radio. Questa mattina ci siamo dati il buongiorno, vi ho chiesto un aggettivo per descriverlo, visto che per molti è un lunedì di rientri al lavoro. Mi taccio su quello che avete scritto, ma avete fatto bene a sfogarvi qui con noi, perché è così che si fa. Voglio ricordarvi un appuntamento della prossima settimana che riguarda gli speciali di Virgin Radio, i Best Rock, perché venerdì 28 agosto dalle ore 22 andrà in onda lo speciale sugli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, il nuovo album realizzato da Francesco Allegretti. E a proposito di Allegretti, oggi è il suo compleanno, quindi subito scatenatevi, facciamogli gli auguri, auguri di buon compleanno, fra 342-41-41-411, tra poco lo sentite, insomma potete assolutamente fargli gli auguri in diretta. Ma passiamo alla musica. Il 13 novembre esce Dead Company, il nuovo disco dei Royal Blood. Ad anticipare questo lavoro è il singolo 10 over 10, che ascoltiamo qui adesso su Virgin Radio.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.
3: Tell me.

0: I Cranberries con Why, brano del 2017, che ci porta alla fine di queste tre ore insieme di Breakfast in Rock. Allora, ve lo dico, io non sono per niente una tipo mattiniera, svegliarmi così presto è veramente una botta incredibile, però insomma venire qui in diretta e trovare tutti voi a darci, ecco, ci scambiamo il buongiorno, è davvero molto bello, quindi grazie sempre a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Non andate via, perché è già pronto Francesco Allegretti a tenervi compagnia per la diretta di Summer in Rock fino alle 13. Io voglio ringraziare, abbracciare Darren Bassi in regia. Noi saremo insieme per questa settimana in diretta, sono molto molto felice. E per quanto riguarda noi e voi, innanzitutto vi auguro un felice lunedì, un felice inizio di settimana, soprattutto per chi è rientrato al lavoro, lo ripeto, dai è tutta. Ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 10 dalla vostra Adriana, è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock,
2: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
3: Hi Paul, how are you doing?
4: I'm well, thank you, hi.
2: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
7: E allora buongiorno, buongiorno da Francesco Allegretti dopo la prima colazione con Adriana su Virgin Radio, quindi avete preso il vostro caffè, siete tornati, state partendo, perché magari tanti tornano, tanti stanno andando in vacanza proprio in quest'ultima settimana di agosto. Per tutti quelli che saranno in diretta con me, sono con voi fino alle 13 qui su Virgin Radio. Torno tra l'altro a distanza di una settimana anche dalla ripresa di Rock and Talk. Raccontatemi come è andato questo mese, cosa avete fatto di bello, cosa avete in programma soprattutto per questi prossimi giorni che saranno gli ultimi del mese più caldo dell'estate, al 342-4141-411. Vi dico subito che oggi ho voluto esplorare per voi, lo faremo insieme nel corso della prima ora in diretta, alcune delle pagine forse meno note della storia del rock, da quello che potrebbe essere tecnicamente l'ultimo incontro tra Paul McCartney e John Lennon, fino a un brano che nella carriera di Mark Knopfler e nella discografia dei Dire Straits il chitarrista ha definito una sorta di sfida, probabilmente la più, tra le più importanti della sua vita. Quindi sarà davvero bello trascorrere e condividere questi avvenimenti con voi in Summer in Rock fino alle 13 su Virgin Radio. C'è Darren in regia, bentornato anche a lui, e noi partiamo con 20 minuti di musica senza interruzioni insieme agli AC/DC.

0: E questi erano gli Stereophonics con Fly Like an Eagle a chiudere l'appuntamento con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio. Summer in Rock, pensate che questo pezzo Kelly Jones ha voluto dedicarlo a sua figlia per un episodio molto importante che hanno condiviso nella loro vita, ma soprattutto agli adolescenti, ha detto Kelly Jones, che spesso trovano la loro identità proprio nella musica rock, e allora questa canzone davvero voleva abbracciare anche le nuove generazioni che hanno scoperto, che stanno scoprendo i dischi ovviamente di questa band straordinaria. Noi torniamo tra poco, lo facciamo se volete anche con i vostri messaggi in diretta al 342 4141 411, lo faremo insieme agli Editors dal 2007 su Virgin Radio con The Racing Rats.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità.

0: uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Editors con The Racing Reds qui in Summer Rock su Virgin Radio. Allora salutiamo una, direi una bella comitiva, ecco, in rappresentanza di tutti quelli che oggi un po' controtendenza scelgono di partire per le vacanze, Alessio, Francesca, Cristian e Ginevra, che dal mare di San Salvo dove vivono stanno andando una settimana a Sirmione, e immagino che sarete in tantissimi magari aver scelto quest'ultima settimana d'agosto per dedicarvi le vostre meritate vacanze. Ora parliamo invece di un podcast che sta avendo grande successo, quello di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, The Magnificent Others. Tra i suoi ospiti c'è stato uno storico amico di John Lennon, Elliot Mintz, che è un conduttore radiofonico che tra il 1988 e il 92 ha condotto The Lost Lennon Tapes, una serie radiofonica costruita utilizzando proprio centinaia di registrazioni inedite di Lennon. Allora, lui smentisce una notizia, ovvero secondo la quale Lennon e Paul McCartney si sarebbero incontrati per l'ultima volta nel 76, quando McCartney si presentò senza preavviso all'appartamento di John al Dakota Building. Ebbene, Elliot Mintz a Billy Corgan ha raccontato che invece loro si incontrarono nuovamente e forse per l'ultima volta nel periodo natalizio del 1978. Fu un incontro piuttosto diplomatico, quindi niente riconciliazione hollywoodiana, niente grandi abbracci, solamente John e Paul che si ritrovavano nella stessa stanza, conversavano civilmente. Finale di questo incontro, Paul e Linda che propongono di andare da Hélène, questo ristorante newyorkese frequentato da personaggi come Woody Allen, dallo scrittore Gore Vidal. La parte curiosa: Elliot Mintz sapeva che il cibo di Hélène fosse assolutamente pessimo, ma insomma quella pizza, quella serata natalizia culminata con una pizza in un locale pieno di celebrità, a quanto pare fu qualcosa di memorabile che meritava di essere condiviso in un podcast. Abbiamo proprio Paul McCartney su Virgin Radio con Come Inside.

0: Hurry Hurry, questi erano i Jet in Summer Rock qui su Virgin Radio, 39 minuti dopo le 10, quindi benvenuti in questo appuntamento che vi terrà compagnia fino alle 13, tra l'altro con un palinsesto davvero importante per questa giornata di 24 agosto, quindi lunedì, ultima settimana del mese, con me fino a l'una, poi ci sarà dalle 13 alle 16 Summer Rock con Viola. 2 ore di free rock dalle 16 alle 18 e giornata di lunedì che su Virgin Radio si chiuderà con Sunset Rock insieme ad Andrea Rock dalle 18 alle 20. Abbiamo parlato come prima storia di questa diretta di Paul McCartney e John Lennon che si incontrano per l'ultima volta in una serata natalizia del 1978, destinazione un popolare ristorante newyorkese dove sembra mangiarono una pizza. Quello fu il loro ultimo incontro, raccontato da un caro amico di John Lennon. Vi avevo anticipato anche una bella storia che riguarda invece Mark Knopfler e quella che forse per il chitarrista è stata la sua sfida musicale più importante, a che vedere con il loro quarto album uscito nel 1984. Ne parliamo tra poco in occasione dei nostri Virgin Classics.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Degghi.
4: Perché se non Degghi, non ci credi.
5: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente!
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
17: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
18: Sì!
17: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics
19: 1980.

49 minuti dopo le 10, questa è l'estate di Virgin Radio con Summer in Rock in mia compagnia fino alle 13 e c'erano anche i Dire Straits per l'appuntamento con i Virgin Classics, Romeo and Juliet. Allora, mi correggo sulle date perché il quarto album mi ha tratto in errore. Allora, qui eravamo nel 1980 con Making Movies, i Dire Straits invece pubblicavano il loro quarto disco nel 1982 ed è proprio in quel quarto disco, Love Over Gold, che Mark Knopfler ha dichiarato di essersi trovato ad affrontare una delle sfide più impegnative della sua carriera. Non so se lo conoscete, è la strepitosa traccia di apertura di quel quarto disco, Telegraph Road, oltre 14 minuti l'album version, 5 minuti per la single edit, ma è uno dei brani più ambiziosi mai realizzati dai Dire Straits. Mark Knopfler ha raccontato che la difficoltà maggiore era legata soprattutto alla ricerca del suono giusto e per una parte del brano, tra l'altro, lui sceglie di utilizzare una chitarra resofonica, la National Stylo Resonator del 1937. Direte voi, qual è la particolarità di questa chitarra resofonica? Beh, amplifica il suono in modo meccanico tramite questi coni metallici interni che sono collegati al ponte, anziché affidarsi, no, a quella che è la tavola armonica in legno, uno strumento diciamo molto diverso dalle chitarre moderne. E Knopfler ha spiegato che suonare quella vecchia resonator richiedeva un approccio particolare e adattarsi alle sue caratteristiche rappresentò una vera sfida che lui naturalmente con i Dire Straits ha vinto completamente. Arrivano anche gli Amazon dal 2026 con Blood on the Bone.

0: Alla fine l'età è solo un numero. Lo puoi ignorare. Io lo faccio. E finché non interferisce con quello che faccio, non mi importa.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Chiusura di questa prima ora di diretta di Summer in Rock in mia compagnia su Virgin Radio insieme agli Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
0: Autunno all'insegna di nuovi album in uscita. Nella prossima ora su Virgin Radio ascolteremo due pezzi estratti da due nuovi dischi che arriveranno tra il 2 e il 16 ottobre, da quello di un grande chitarrista inglese ad una band irlandese di ritorno a due anni di distanza dall'album Romance. Ascoltare per credere.

0: Ok, but this is the last time. Questi erano gli Offspring. Questo non è l'ultimo Free Rock a nostra disposizione, visto che è appena iniziata la seconda ora di Summer Rock con Francesco Allegretti qui su Virgin Radio. Sono io a tenervi compagnia per le prossime due ore. Tra poco torniamo con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, dal 31 agosto, dal lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile.

0: Scritto un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

One Way Ticket, speriamo non per l'inferno, One Way Ticket to Hell, come cantavano i Darkness appena ascoltati qui in Summery Rock su Virgin Radio. Allora, vi dicevo che è un autunno, attenzione, all'insegna di nuovi album in uscita, due in particolare sono quelli di cui discuteremo in questa seconda ora di diretta. Il primo arriva il 2 ottobre, si chiama The Age of Everything ed è il quinto album solista di Johnny Marr. È stato scritto a Londra, testato su strada sulla costa orientale del Nord America prima che l'ex chitarrista degli Smith lo, diciamo, mettesse alla prova nella sua amata Manchester. Disco che promette di essere il suo lavoro più catartico fino ad oggi. 10 tracce che seguono Fever Dream, che come ricorderete è uscito nel 2022, tracce che rappresentano simbolicamente l'eccitazione, pensate che bello, di fronte a delle possibilità sconosciute, che è quell'eccitazione che ci tiene vivi, perché se la vita è fatta di cose programmate, o perlomeno sempre programmate, e non c'è più il gusto di sfidare qualcosa di sconosciuto, e credo che Johnny Marr abbia voluto fare proprio questo nel nuovo album. Un musicista che attraverso la musica trova proprio la giusta ispirazione per rinnovarsi, la catarsi nel rock e in qualunque genere musicale, del resto è anche questo. E poi Johnny Marr dà una spiegazione, dice che il titolo, che si chiama The Age of Everything, gli è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventato un'idea inevitabile, sembrava riassumere un po' il modo in cui lui ha sempre pensato si sentissero le persone, ed è un disco che definisce onnicomprensivo, cioè che affronta anche il senso di sopraffazione che viviamo nella cultura contemporanea, ma guardandolo con una luce diversa, perché potrebbe esserci comunque del possibilismo in questa sorta di enorme buco nero in cui crediamo di essere caduti. Eccolo qui con il nuovo pezzo Spin su Virgin Radio, Johnny Marr.

0: E questo era Lenny Kravitz con Low qui su Virgin Radio. Tra poco invece scopriremo come la dopamina, questo importante neurotrasmettitore, moduli le esperienze di ricompensa suscitate dal rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1984.

Dancing in the Dark, questo era Bruce Springsteen che su Virgin Radio ci ha accompagnato fino alle 11.49 minuti. Allora, parliamo di nuovi album. Abbiamo già affrontato il discorso su quello di Johnny Marr, The Age of Everything, il nuovo lavoro solista dell'ex chitarrista degli Smiths che arriverà il 2 ottobre. C'è un altro disco invece molto atteso sempre nel mese di ottobre, che arriverà il 16, e il comunicato stampa promette decisamente una svolta nella direzione della band irlandese di cui parleremo tra poco. È il suono di un gruppo che si allontana decisamente dal linguaggio della chitarra dei loro primi dischi in qualcosa di più freddo, strano e più sintetico. Chi sono loro? I Fontaines D.C., che ci invitano a fare un giro nella loro camera della dopamina. Si chiama proprio Dopamine Chamber, il nuovo disco in arrivo il 16 ottobre. Si occupa di temi tosti, intelligenza artificiale, ma anche collasso ambientale, violenza politica, tutti che cavalcano gli stessi algoritmi dei meme, delle battute, della cultura delle celebrità. Insomma, è una sorta di esame piuttosto spietato del mondo in cui viviamo. Dopamine Chamber, che è stato creato con il produttore James Ford, che per chi non lo conoscesse è quello che ha prodotto Romance, il disco dei Fontaines D.C. uscito nel 2024, al quale abbiamo dedicato anche, lo ricordo perché me ne occupo personalmente, nel mese di agosto un bellissimo best rock. E James Ford, che ha lavorato anche con i Depeche Mode in Memento Mori, con gli Arctic Monkeys, i Pulp. Il disco, pensate, è stato prodotto tra Londra, la campagna inglese, e Palermo, ed è una camera di dopamina, così l'ha definita Graham Chatten. Dice lui: entrate e testiamo su di voi questi diversi pezzi di musica che altereranno sicuramente la vostra mente e il vostro umore. Io ho quasi paura, ma mi fido delle parole di Graham Chatten, quindi mi lascio alterare volentieri anche dal primo singolo, che si chiama Marianne, Fontaines D.C.

0: Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Un modo che non inquini il cielo, o la pioggia, o la terra.
1: Paul McCartney.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: What's the Frequency, Kenneth? Questi erano gli R.E.M. Chiudiamo così la seconda ora in diretta quest'oggi su Virgin Radio con Summer in Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
11: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Cambiamo argomento. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea approva nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore superiore ai 6 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice il presidente del Consiglio europeo Costa, arrivando a Kiev. La Gran Bretagna partecipa a questa guerra a fianco del regime ucraino, è quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra di trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino, nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Un cittadino ucraino fermato per la mortale aggressione ai danni di un clochard a Caserta. Sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. Chiudiamo con il calcio. Oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi: Bologna-Lazio dalle 18:45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ci sono diversi ospiti a raggiungerci per i prossimi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio, quindi sarò io ad annunciarveli, perché sono con voi fino alle 13. Francesco Allegretti in Summer in Rock e Placebo, Billy Idol e Rolling Stones tra quelli che ascolteremo.

0: One More Time, questi erano i Blink 182 a chiudere l'appuntamento con 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, ed è già l'ultimo a nostra disposizione prima dell'arrivo a partire dalle 13 di Viola, che vi accompagnerà fino al pomeriggio con la seconda parte di Summery Rock. A proposito di Blink 182, Travis Barker ha lanciato una notizia, un update in merito alle attività di Blink 182. Stanno lavorando al nuovo album e tra l'altro il batterista lancia anche il suo documentario Louder Than Fear, in cui ripercorre le tappe della sua vita, incluso il drammatico incidente aereo del 2008 che tutti ricorderete. Comunque, queste ed altre rock news le trovate in primo piano su virginradio.it, dove potete continuare a seguire anche la diretta con me fino alle 13 su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 20.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

27 minuti dopo mezzogiorno, siete su Virgin Radio. Questi erano i Pearl Jam con The Fixer. E c'è un altro nuovo disco di cui parlare. Credo che qui forse ci emozioneremo un po', perché si parla del ritorno di una band inglese di Liverpool, tra i gruppi più influenti del post-punk, del rock alternativo. È probabile che, insomma, se avete 50 anni o forse qualcosa in più, dovreste ricordarli, perché sono nati alla fine degli anni 70, guidati dal cantante Ian McCulloch, e poi ci sono dei dischi che li hanno resi delle icone della scena alternativa degli anni 80. Pensiamo per esempio al successo planetario di The Killing Moon e di un album come Ocean Rain del 1984. Insomma, gli indizi ci portano dritti al nome di Echo and the Bunnymen, che hanno annunciato Apples for Isaac, il loro primo album di nuovo materiale in 12 anni. L'ultimo album era stato pubblicato nel 2014. Primo album di nuovo materiale musicale, anticipato da questo singolo che stiamo per ascoltare. E tra l'altro, insomma, tredicesimo disco in studio, quindi numero importante, anche scaramantico se credete a queste cose. Ian McCulloch ovviamente parla con grande entusiasmo di questo lavoro, e tra l'altro ogni traccia di questo disco presenta un omaggio a Clem Burke, recentemente scomparso, il leggendario, insomma, amico di lunga data di Ian McCulloch, che è stato parte integrante della realizzazione di questo album, e che ha voluto ovviamente rendere omaggio a questo gruppo al quale è stato sempre molto molto legato. Quindi noi li ascoltiamo con il primo estratto dal disco che arriverà proprio nel prossimo mese di settembre, il 18 per essere precisi. Apple for Isaac, questi sono Echo and the Bunnymen con Brussels is Haunted.

0: È la voce di Chris Cornell su Virgin Radio con Before We Disappear, quella di Neil Young che invece arriverà tra poco per l'ultimo dei tre Virgin Classic che avevamo a disposizione per questa diretta di oggi 24 agosto. Restate con me.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: Virgin Classics 1989.

Appuntamento con i classici della storia del rock insieme a Rockin' in the Free World di Neil Young qui su Virgin Radio. Voi ricorderete la saga di Neil Young lo scorso anno prima di salire sul palco del Festival di Glastonbury. Prima aveva annunciato che non avrebbe suonato a causa di quello che lui definiva un presunto controllo aziendale da parte della principale rete radio televisiva inglese. Poi ha cambiato idea. A meno di 24 ore prima della sua apparizione, però, insisteva sul fatto che avrebbe rifiutato di dare il permesso di mostrare il set in TV. Insomma, alla fine poi invece ha ceduto. Comunque, era per tornare a parlare di Glastonbury, perché in queste ultime ore c'è un artista che ha smentito categoricamente l'affermazione di una fanpage che aveva riportato la notizia secondo cui gli Oasis erano i favoriti dai bookmaker britannici per essere gli headliner del prossimo Festival di Glastonbury del 2027. A smentire questa affermazione con una risposta tra l'altro piena di parole belle grosse è stato Liam Gallagher, che ha replicato: non succederà, quindi voi, come posso tradurla questa senza essere pesantuccio, voi sciocchi, ecco, che indossate sandali e sventolate bandiere, dice Liam Gallagher, potete darvi una calmata, cavolo. Sebbene siano successe cose più strane, questa affermazione sembra certamente escludere appunto gli Oasis dal palco del più celebre festival inglese il prossimo anno. Però c'è un però: potrebbero non essere lì, ma piuttosto magari essere protagonisti di un altro grande evento, perché la società promotrice del tour di reunion della band dei fratelli Gallagher sembra che abbia una licenza per organizzare concerti a Nebworth. Secondo la BBC, il 1 agosto il consiglio della contea del North Hertfordshire avrebbe concesso a questa società una licenza per l'utilizzo della Nebworth House, che rimarrà in vigore a tempo indeterminato, con un pubblico che potrebbe arrivare fino a 125.000 spettatori. Quindi ecco, questa potrebbe già essere una cosa un po' più plausibile. Poi non lo so, se succederà come con il Young, magari li ritroveremo anche a Glastonbury, perché nella musica tutto può cambiare, voi lo sapete meglio di me.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Questa prima diretta della settimana in mia compagnia, quindi con Francesco Allegretti, che ritroverete domani sempre alla stessa ora, prima di pranzo, per capirci, dai. Almeno continueremo ad ascoltare buona musica insieme, condividere rock news e poi attenzione, venerdì 28 agosto dalle 22 Best Rock, dedicato al nuovo album degli Interpol che uscirà proprio alla fine della settimana, Dismal Ways the Tone. Grazie a Mattia Rossi e a Darren Bassi per la regia. Io vi lascio in ottime mani, perché ad accompagnarvi fino alle 16 tra poco con la seconda parte di Summer in Rock sarà Viola.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
3: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
5: Summer in Rock, lunedì 24 agosto, sono le 13, è ora di pranzo, buon appetito. Io sono Viola, saluto Mattia Rossi in regia. Sapete che sono stata via un weekend, sabato e domenica, ieri sono tornata. Non mi ricordo più come si fa questo lavoro, ho acceso il microfono, sì, me lo confermi, va bene. Allora, buongiorno, buongiorno. Tra l'altro vi chiedo innanzitutto come state là fuori, come sta andando questo 24esimo giorno di questo mese estivo stupendo. Ieri, dicevo, tornando dal mio weekend di vacanza, sono tornata come tante persone in macchina, ero nelle Marche, quindi ho fatto veramente metà Italia, il giorno peggiore per tornare a Milano. Com'è andato? Se siete tornati, se eravate anche voi nel traffico, se è andata meglio del previsto, invece magari qualcuno sta partendo adesso per fare le vacanze, quelle un po' più tardi, no? Quelle dove si parte a fine agosto e magari un po' anche a settembre, c'è meno gente, le preferiamo, ognuno ha quello che no, si merita, come si dice, ognuno che faccia le vacanze quando meglio crede. Va bene, mandateci un bel vocale, un bel buongiorno, la vostra voce, quella che vogliamo sentire, dei saluti dal mare, dalla montagna, dall'ufficio, mentre state andando a fare sport in pausa pranzo. Noi siamo qua per raccontarvi un sacco di notizie bellissime. 342 41 41 41 41. Iniziamo con il nostro free rock, belli carichi, ci sono gli AC/DC, questa è Money Made.

0: Union Find Me chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock qui su Virgin Radio insieme a me, che sono Viola. Buongiorno, stiamo insieme tutto il pomeriggio fino alle 16, fino alle 4. Stanno arrivando un po' di messaggi di vostri, di buongiorno, insomma di buon pomeriggio ormai, buon pranzo, buona estate. Si parla anche un po' di vacanze, chi è partito adesso, chi sta tornando, chi è tornato proprio ieri. Allora vi chiedo, se voi poteste scegliere un mese in cui andare in vacanza, cioè non lavorate, immaginatevi, anzi no, lavorate, ma potete scegliere un mese dell'anno in cui andare in vacanza che non sia agosto, che mese scegliereste? Cioè qual è il vostro momento preferito per partire, anzi sparire dal mondo? 342 41 41 411. Torniamo fra poco anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema.

0: cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: I Linkin Park, questa era New Divide dal 2009, ritrovata in questo pomeriggio di Summer in Rock. Io sono Viola con voi insieme fino alle 16. Stiamo un po' facendo il punto della situazione, no? Chi c'è là fuori, chi c'è all'ascolto, cosa state facendo? Sentiamo qualche voce. Se si può, comunque le abbiamo. Tra l'altro queste in particolare mi fanno molto sorridere perché sono proprio insieme, non so come dire.
1: Ciao amici di Virgin Radio,
0: eccole.
1: Siamo sempre noi, Azzurra ed Evelyn,
0: sì.
1: Eravamo in Umbria, stiamo tornando a casa a Stevena in Friuli. Ciao.
0: Ecco, ciao, vi siete persi. Era quasi perfetto questo vocale. Non è facile, io ve lo dico, non è facile. Parliamo di musica perché il 30 ottobre uscirà il nuovo album degli Editors. Si chiama Surface Echo and Sound, ottavo lavoro dopo il loro ultimo IBM del 2022. Tra l'altro il video che potete vedere poi sul Virgin Radio TV, perché fra poco li ascoltiamo, il video di The Rush, singolo degli Editors, è girato a Tokyo. E poco fa vi ho chiesto quale sarebbe il vostro mese preferito per andare in vacanza. Ad esempio, proprio Tokyo è bella da visitare a maggio, a novembre, perché c'è un clima stupendo, la fioritura, la natura, eccetera eccetera. Qualcuno ci scrive dicembre, ad esempio in Brasile è estate. Beh, effettivamente ci sono dei luoghi proprio da vedere in alcuni periodi dell'anno. Però che voi andiate in Brasile, a Tokyo o anche a casa vostra, è bello ascoltare la nuova musica. Quindi ci sono loro, gli Editors. Questa è The Rush qui su Virgin Radio.

0: Muse, We Love the People, qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Kiss, che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tua a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
16: Buono.
17: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
18: Virgin Classics 1979.

Siamo nel 1979, anno in cui la disco music dominava ovunque. Allora Ponstelli dei Kiss, che frequentava quei club, una sera parlò con il suo produttore e gli disse che secondo lui scrivere un pezzo disco sarebbe stato semplicissimo e che chiunque avrebbe potuto farlo. A quel punto Ponstelli decise proprio di provarlo, di dimostrare questa frase. Allora impostò una drum machine alla velocità standard delle discoteche, quindi 128 bpm, prese la chitarra e iniziò a comporre. Quello che uscì fu proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato, I Was Made For Loving You, Baby, dei Kiss, il nostro Virgin Classic di questa prima ora insieme. Brano che fu inserito nel loro album Dynasty, album che effettivamente ha delle sonorità un po' più pop, un po' più commerciali rispetto agli album che loro avevano pubblicato in precedenza, però la vera sperimentazione del disco nata da quella scommessa fu proprio I Was Made For Loving You, brano che divenne un successo planetario ma che un po' spiazzò, no? I fan storici dei Kiss, che li accusarono di essersi venduti alla moda del momento. Poi con il tempo questa è diventata una delle loro tracce più iconiche. Attenzione comunque, anche se c'è Love nel titolo, non è una canzone d'amore troppo romantica, è un bell'inno puro, diretto a cosa? All'attrazione fisica, alla passione istantanea, al ritmo della notte, la notte da ballo, insomma quella dalla quale poi Ponstelli ha preso l'ispirazione per la canzone. Ma continuiamo con le novità. A maggio è uscito il loro nuovo album, loro sono in Social Distortion con Tonight.

0: una canzone. Tre accordi di chitarra uniti al potere della parola.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Mamma in coming home, c'è anche Ozzy Osbourne qui a Summer in Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
0: 14.002 in punto PM. Inizia così la seconda ora di Summer in Rock. Insieme a voi ci sono io, Viola, fino alle 16. Ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli Aerosmith. Questa è Jaded.

0: Machine Gun Kelly insieme a Willow, questa Emo Girl che chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 16 e rimanete qui, torniamo fra poco anche con il boss.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21:30. Vi aspetto.
9: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.

Girls in their summer clothes. E a proposito di girls e di summer, leggevo che il 66% dei solo travelers, cioè delle persone che decidono di fare un viaggio completamente da soli o da sole, ha meno di 30 anni e soprattutto è donna. Allora, iniziamo dal dire che in realtà viaggiare da soli è una bella vibe, cioè perché sempre più persone stanno scegliendo questa modalità di viaggio, perché non hanno più voglia di magari sincronizzare le ferie oppure sincronizzare il budget o i desideri di un intero gruppo di amici. È faticoso a volte fare le vacanze con tante persone, a volte anche solo con due, perché magari uno a un certo punto della sua vita ha voglia di vedere quella determinata cosa, visitare quella determinata città. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha i suoi tempi, chi si sveglia prima, chi si sveglia dopo, insomma dipende un po' da quello che si ha voglia di fare. Il viaggio in solitaria appunto sta spopolando perché poi hai questa libertà totale e anche un'occasione magari per conoscere qualcuno lungo il tuo cammino. Ecco, comunque, stando al report di Hostel World, ben il 60% dei viaggiatori solitari è donna. Effettivamente quest'estate a luglio ho fatto 3 giorni, però ero da sola, non ho meno di 30 anni, ne ho una in più, però questo conferma la teoria, insomma conferma questa statistica. Ovviamente per essere un po' più in sicurezza si prendono delle accortezze, quindi ad esempio le recensioni degli ostelli, degli hotel, dei campeggi, di tutto vanno lette, rilette, scritte. Bisogna anche un po' affidarsi a chi è stato prima di noi in quei posti e poi l'esperienza va bene. C'è Role Model, questo è il suo ultimo singolo su Virgin Radio, si chiama Joy.

0: Come. La tecnica non conta. Io mi occupo di emozioni.
1: Jimmy Page. Virgin Radio. Style Rock.

0: Evolution in Nothing But Thieves qui a Summer in Rock saranno tra l'altro il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano. Data targata Virgin Radio, vi consiglio di andarli a sentire perché dal vivo spaccano e la voce di Connor Mason, il cantante, è veramente incredibile. Va bene, io sono Viola con voi fino alle 16 e rimanete qui, torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dai Doors.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
16: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
17: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
18: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics 1969.

Virgin Classic firmato Die Doors. Anno 1969 l'album era Soft Parade e questa era Touch Me. Tra l'altro nel video c'è un bellissimo Jim Morrison con questo pantalone nero stretto, questa camicia nera slacciata credo almeno fino al terzo bottone, una cintura con una fibbia grande che ti dice Touch Me Baby, ti amerò finché i cieli non fermeranno la pioggia, ti amerò finché le stelle cadranno dal cielo per te e per me. Va bene, non l'ha dedicata a me personalmente, però ognuno poi delle canzoni che ascolta può pensare quello che vuole, no? Siamo d'accordo su questo punto, quindi grazie Jim Morrison, grazie Doors per aver scritto Touch Me, una forse delle mie canzoni preferite. In questo lunedì 24 agosto state ascoltando Summer in Rock e io sono Viola con voi ancora un po' fino alle 16. Torniamo però al presente, torniamo al 2026 perché i May Day Parade sono tornati con un progetto bello imponente, pensato per celebrare i loro 20 anni di carriera. Loro si sono formati, una band che si è formata nel 2005 in Florida, e voi direte 2005 più 20 anni è 2025, no, infatti è un progetto imponente perché è una trilogia di album. Hanno deciso proprio di fare questo lavoro come un concept diviso poi in tre parti, Sweet, Sad and Sugar, che sono usciti progressivamente per esplorare anche un po' le diverse sfumature del loro sound, no? Quindi la parte 1, Sweet, esplora il lato un po' più pop, più solare, più energico. La parte 2, Sad, si concentra sulla componente emotiva e malinconica. E poi c'è la parte 3, che in realtà è un album che è uscito a un mese fa, il 24 luglio, ed è, si chiama Sugar, che è il capitolo conclusivo appunto di questi tre lavori, tre album. Di questo capitolo conclusivo, che si chiama Sugar, fa parte questa canzone che racchiude tutto il concept album, Sweet, Sad and Sugar. Abbiamo detto tutto, ve l'abbiamo spiegato, allora li ascoltiamo, May Day Parade.

I Depeche Mode, questo era Ghosts Again, dal loro album Memento Mori del 2023. Quanto è stiloso, elegante. Dave Gunn, va bene, c'erano anche loro nel nostro pomeriggio estivo qui su Virgin Radio. E iniziamo anche così la terza e ultima ora di Summer Rock. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 16, sono le 14:59. Un'ora stupenda che inizia sempre con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Parliamo con i Bon Jovi, Because We Can.

0: Sam Fender, Hypersonic Missile, sei lui che ha chiuso questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Tronic, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Gli Stereophonics dal 2005 con la loro Dakota. Qui a Summer Rock ci sono io, Viola, con voi fino alle 16. Ci siete voi là fuori, ascoltatori e ascoltatrici di questa radio stupenda, anche ad agosto, anche in estate, soprattutto in estate. Immaginatevi con la bicicletta in riviera, verso la spiaggia e nelle cuffie Virgin Radio. Allora, sono un po' romantica, però effettivamente è vero, perché potete ascoltarci veramente in tutti i modi possibili. Siamo in FM, in Dub Plus, ma potete ascoltarci tramite anche la nostra app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni e anche tramite il nostro sito virginradio.it, dove vi consiglio sempre di andare a fare un giro. Ci sono le ultime rock news aggiornate, ci sono le gallerie fotografiche magari di concerti che vi siete persi o che vi siete persi, o magari in cui eravate presenti sotto palco e quindi volete tornare a quel momento con la vostra mente. Ci sono le repliche dei programmi, i podcast, gli speciali, e anche siamo in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo dei Greta Van Fleet qui su Virgin Radio, si chiama So You Stand.

0: I Foo Fighters con Window qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Ramones che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Virgin Classics 1976.

Virgin Classic firmato dai Ramones, Blitzkrieg Pop 1976, riascoltati e ritrovati in questo lunedì di Summer in Rock, lunedì qui su Virgin Radio con voi ci sono io, Viola, fino alle 4. 24 agosto, oggi ricordiamo Charlie Watts, che ci ha lasciato nel 2021, storico batterista dei Rolling Stones. E allora vi racconto un aneddoto su di lui che fa sempre molto molto ridere. Siamo a metà degli anni 80, i Rolling Stones si trovano ad Amsterdam. Mick Jagger e Keith Richards avevano passato la notte, non lo so, nei club a fare baldoria in giro, insomma, erano rientrati in hotel alle 5 del mattino, belli alticci, no? Possiamo dire anche tanto ubriachi. E Mick Jagger, in preda all'euforia, decide di prendere il telefono e chiamare nella stanza di Charlie Watts, le classiche cose che si fanno, no? Tra amici ubriachi, quando si torna, si sveglia l'amico che sta dormendo. Lo chiama, Charlie risponde e Mick Jagger gli dice: ehi, dov'è il mio batterista? Perché non trascini il tuo culo quassù? A quel punto Charlie Watts, che è sempre stato contraddistinto dalla sua calma olimpica, si alza, si fa la doccia, si fa la barba, indossa un abito impeccabile, su misura chiaramente fatto da un sarto, si allaccia la cravatta, si lucida dalle scarpe, esce dalla stanza, sale al piano di sopra, apre la porta e guardando Mick Jagger in faccia gli tira un pugno e gli dice: non chiamarmi mai più il tuo batterista, sei tu che sei il mio cantante. E poi se ne torna a letto. Poi Mick Jagger anni dopo ha detto: guardate che non è mai successa questa cosa, eh? Cioè non mi ha mai dato un pugno, chi lo sa cosa è successo veramente. Had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no shoes.

0: Bridging dal loro album One More Time del 2022, quello con cui annunciarono ormai il loro grandissimo ritorno e torneranno anche live. I can't wait, non vedo l'ora, saranno il 13 giugno, quindi vabbè, fra un po' di mesi, l'anno prossimo, la prossima estate che è già molto calda, agli Edeis di Milano, all'Ippodromo SNAI San Siro, e sono sempre loro che ci hanno portato alla fine di queste tre ore di Summer in Rock. Però insomma la programmazione di Virgin Radio continua da oggi per tutta questa settimana. Il programma serale dell'aperitivo Sunset in Rock dalle 18 alle 20 sarà condotto dal nostro Andrea Rock. Poi vi ricordo anche che questo venerdì il 28 dalle ore 22 ci sarà uno speciale Best Rock sugli Interpol, sul loro nuovo album This Mirror Waits a Ton, che uscirà proprio il 28, nuovo album con produttore Andrew Watt, insomma una cosa che poi ci racconterà benissimo il nostro Francesco Allegretti, che appunto racconterà questo speciale. Va bene, noi ci risentiamo sempre domani dalle 13 alle 16. Saluto e ringrazio anche Thomas in regia, e allora ciao a tutti e buon lunedì.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15 e 58 minuti.
7: It's 3:58 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
1: Hi Paul, how are you doing?
2: I'm well, thank you, hi.
0: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente!
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
0: Virgin Classics 1967.

0: Fino ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio.
1: Sid Vicious. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
15: It's 4:58 p.m.
1: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si resta in coda per un incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Sulla statale 10, Padana Inferiore, tratto chiuso tra Spinetta Marengo, statale 35 bis dei Giovi e incrocio San Giuliano a causa di un incidente. Sulla 10, Genova Savona, coda di 2 km tra Fine Complanare Savone e Albisola a causa di un veicolo fermo. Sulla 7, Milano Genova, code per traffico intenso all'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto si è formata una coda di 7 km tra Grottamare e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Per traffico code a tratti tra Cesena e raccordo A1 Bologna-Casalecchio verso l'autostrada Milano-Napoli. Su quest'ultima code a tratti tra Ceprano e Valmontone, tra Ponzano Romano e chiusi in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Giornate mondiali Gucci 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani.

0: Cala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
2: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. We might as well be. Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1972.

0: volte quando vedo la mia faccia riempire la copertina di una rivista, odio quel tipo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 17 e 58 minuti.
5: It's 5:58 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Ester Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius, sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia che invierà generatori elettrici. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla a nuovo minimo, oltre 2 milioni. Per un dollaro. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A, apre alle 18:30 Bologna-Lazio, Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen, dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si resta in coda per un incidente già risolto tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Per un altro incidente sulla diramazione 8 Gallarate Gattico si registrano code allo svincolo di Castelletto Ticino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra incrocio Colico Trivio Fuentes a statale 38 a causa di un incidente in direzione Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Lungo la 14 Adriatica, coda di 9 km tra San Benedetto del Tronto e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Code a tratti tra Cesena Nord e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno, coda per traffico tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
8: Sunset in Rock.
9: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 8 minuti, lunedì 24 agosto, questo è Sunset in Rock, l'appuntamento di Virgin Radio con la musica più fresca dell'estate. E non solo, perché come sapete il mondo del rock non va mai in vacanza e anche per quanto riguarda le sonorità un po' più intense non ci faremo mancare nulla. Sono l'ultimo dei rappresentanti di questo bel formato che vi terrà compagnia fino a venerdì e poi poi ovviamente da lunedì prossimo ripartiranno di gran voglia tutti quelli che sono di gran carriera, tutti quelli che sono i nostri programmi, quindi in programmazione classica di Virgin Radio, il vostro amichevole Andrea Rock di quartiere per servirvi. Thomas in regia, 342 4141 411 per chiacchierare e raccontarci un po' come sono andate queste vacanze, se siete stati in vacanza, se ancora ci dovete andare, beh, parliamone, perché ho voglia di sapere quelli che saranno i vostri programmi, e ovviamente la musica sarà il nostro filo conduttore per le prossime due ore, ma in realtà per quanto mi riguarda degli ultimi 44 anni. Red Hot Chili Peppers, Fortune Faded.

Red Hot Chili Peppers, Fortune Faded, 18 e 6 minuti, abbiamo ufficialmente riacceso i microfoni, parlo al plurale quando in realtà il microfono di Virgin Radio è sempre stato per fortuna ed è acceso ogni giorno con le nostre splendide dirette, però per quanto mi riguarda, appunto, arrivo da qualche settimana di off dal mondo comunicativo e mediatico che apprezzo di più, però in queste settimane non è che sono stato a girarmi i pollici, sono rimasto il più possibile connesso a tutti i mondi che hanno a che fare non solo con Virgin Radio, ma soprattutto con Virgin Generation, il programma che ripartirà ufficialmente la prossima settimana anche con Melissa Greta. E quindi quali sono i mondi di appartenenza a Virgin Generation oltre la musica? Sicuramente il mondo del basket a stelle e strisce, quindi il mondo NBA. Siamo usciti da un disco dei Red Hot Chili Peppers, non possiamo non parlare della vendita record della franchigia dei Los Angeles Lakers, venduti per 12,5 miliardi di dollari, una cessione veramente record. Meno di un anno fa la famiglia Bass, storica proprietaria della franchigia, aveva ceduto la maggioranza delle quote dei Lakers a Mark Walter per circa 10 miliardi di dollari. Beh, è riuscito a fare di meglio. I nuovi proprietari sono Josh Kushner e Bob Iger, che sono anche tra l'altro collaboratori vicini al mondo Disney e si dicono da sempre grandi appassionati del mondo NBA. Come sapete, ne avevamo parlato ancora in diretta, i Lakers orfani di LeBron James vedono nella stella Luka Doncic il faro che potrà guidarli perlomeno per le prossime stagioni. Lui si è detto contentissimo di poter lavorare anche con i nuovi proprietari, quindi vedremo la franchigia della città degli angeli quanto bene potrà fare in quello che sarà il nuovo campionato, che come saprete inizierà nelle prime giornate di ottobre. Ovviamente noi vi racconteremo tanto, tantissimo, anche dai microfoni di Virgin Radio. Intanto, per quanto concerne la musica, torniamo al disco più analogico degli ultimi anni degli Editors. Questa è The Rush.

Firewoman, Icult, 1989, la diretta di Virgin Generation arriverà la prossima settimana e nel frattempo noi ci prendiamo l'appuntamento del tramonto che si chiama Sunset in Rock. Quattro le voci che si sono alternate in questa fascia nell'ultima settimana di agosto. Il vostro amichevole Andrea Rock. Amichevole perché utilizzo questo termine? Non soltanto per citare la celebre frase di Spider-Man, ma perché sono due carissimi amici, Josh Homme e Dave Grohl. Ormai lo sapete da decine di anni, certo, perché innanzitutto No One Knows, il celebre brano che vede Dave Grohl alla batteria, ma la scrittura ovviamente dei Queens of the Stone Age, è stato votato da un celebre sito americano come il secondo riff di chitarra più forte degli anni 2000. Concordo abbastanza, decisamente iconico. E poi perché alla vigilia di quello che è stato il tour intrapreso da Foo Fighters insieme ai Queens of the Stone Age nel cosiddetto length nordamericano e canadese, il Grohl è stato ospite del format di Josh Homme, nel quale il celebre songwriter e polistrumentista dei Queens of the Stone Age porta e invita alcuni suoi amici al Bass Pro Shops, ovvero invita i suoi collaboratori artistici e musicali a visitare questo celeberrimo negozio di strumenti musicali e a vedere quelle che sono le reaction. La cosa entusiasmante è che questi freschi quasi sessantenni, quando entrano nei negozi di strumenti musicali, è come un bambino veramente nella stanza delle caramelle, perché l'effetto è quello della magia, la stessa magia che permette ai Queens of the Stone Age di scrivere un brano così.

0: Una all-star band di pezzi veramente da 90. Era proprio quell'anno. Temple of the Dog, Hunger Strike.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Coldplay con Talk, brano del 2005. Cari amici del rock and roll, parliamo di cose di famiglia. Cose di famiglia per quanto riguarda Apple Martin, ovvero la figlia di Chris Martin con Gwyneth Paltrow, che ha avuto un passato, barra potremmo dire anche un presente, come modella. Un percorso televisivo a fianco della madre, Gwyneth ovviamente Paltrow, nello show The Good Lap, che è andato in onda su una celebre piattaforma di streaming. E per quanto riguarda il passato recente, perché 2021 musicale, lei è accreditata come coautrice del brano Let Somebody Go, proprio dei Coldplay, quindi brano di papà, album Music of the Spheres. Adesso vedrà anche il suo debutto cinematografico in un film che dovrebbe arrivare al cinema a Natale 2027 insieme a Penelope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Owen Wilson. Dovrebbe essere una commedia leggera. Tra l'altro l'autore di il regista è Nancy Myers, una regista che ha lavorato con Lindsay Lohan sul Padre della Sposa, L'amore non va in vacanza, quindi insomma quella commedia americana molto leggera dove lei sicuramente ha 22 anni comunque si porterà a casa un altro piccolo tassello di una carriera da polifunzionale e poliartista. Intanto al cinema ci sono arrivati con Nimrods, anche i Green Day, questa I'm Never Gonna R.I.P. Whoa!

0: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

Man in the Box è uno dei brani più importanti degli anni 90. L'altro l'avete ascoltato recentemente qui all'interno di Sunset in Rock su Virgin Radio con Andrea Rock. Era il brano dei Temple of the Dog, Hunger Strike. Ovviamente l'ambito è assolutamente identico, però vi posso dire in più, cari amici di Virgin Radio, che gli Alice in Chains stanno per pubblicare l'edizione per il 30° anniversario dell'MTV Unplugged. Uno di quegli MTV Unplugged meravigliosi, perché forse negli anni 90 questo format ha toccato l'apice, sicuramente con i Nirvana e l'Unplugged di New York come faro, ma anche quello degli Alice in Chains fu incredibile. La ristampa arriverà il 25 di settembre in vinile, con il colore del vinile bagliore solare, perché ormai lo sapete, se siete dei collezionisti di dischi, tutte le versioni di vinili stampati, ormai praticamente il vinile nero lo compra il curioso, mentre il collezionista cerca sempre la versione un po' più particolare. Quindi insomma, bello e giusto poter aggiungere un pezzo alla nostra collezione di album con questo materiale degli Alice in Chains. Segnate la data 25 di settembre. Intanto il nostro rock ambassador Lenny Kravitz, The Pleasure and the Pain.

0: The Pleasure and the Pain, Lenny Kravitz, 2015. State con noi, continua Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
13: Virgin Classics 1980.

Another One Bites the Dust, 1980, i Queen, un altro che mangia la polvere. Voi invece, cari amici di Virgin Radio, mangerete un altro disco incredibile, una colonna sonora di un film concerto, i Queen a Budapest, un Queen Budapest, questo ovviamente è il titolo del lavoro, un film concerto che arriverà al cinema anche in Italia, ma soprattutto con questa colonna sonora incredibile che ha segnato un momento della storia della musica, il primo show di una band occidentale oltre la cortina di ferro che c'era ovviamente in quegli anni, dall'11 ottobre appunto nei cinema, ma soprattutto è già stata condivisa una traccia importante, ovvero Who Wants to Live Forever, registrazione di questo concerto che credo immaginiate tutti abbiate abbastanza chiaro nella vostra mente, il 27 di luglio del 1986 al Nep Stadion di Budapest durante il Magic Tour. Guardate, veramente Queen Budapest è un altro di quegli appuntamenti discografici che noi sicuramente non mancheremo di raccontarvi, così come non smettiamo di raccontare, prima parlavamo della figlia di Chris Martin, adesso la figlia di Dave Grohl, il talento artistico e patrimonio genetico, questa è Bug in the Cake.

0: Do you feel my love? Stereophonics 2021, amici del rock and roll, state con noi su Virgin Radio, c'è Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: Digicom 24. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Oletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza il 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni, che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano si registrano code per un incidente verificatosi tra Parma e allaccio con la 15 Parma La Spezia. Code a tratti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza. Sulla 4 code sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Venezia. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Coda di 13 km tra Val Vibrate e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Sulla 10 verso Ventimiglia, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di una perdita di carico. Lungo il tratto urbano della 24, Roma-Teramo, code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale, ma a causa dei cantieri. Sulla 56 tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra Casa Massima e incrocio statale 172 dei Trulli in direzione Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Style Rock.

Love Illumination, Franz Ferdinand 2013, 19:07 minuti, lunedì 24 agosto, la voce di Andrea Rock per Sunset in Rock. Cari amici di Virgin Radio, questo è l'appuntamento con la miglior musica in circolazione dalle 18 alle 20 su Virgin Radio, poco prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. E attenzione signori, perché quella che partirà da lunedì sarà la stagione che vedrà il festeggiamento, il compimento dei 20 anni di Virgin Radio. Noi a luglio 2027 compieremo 20 anni, quindi non posso dirvi assolutamente nulla, ma non vediamo l'ora di festeggiare questo traguardo con voi. E adesso, dopo questo gigantesco spoiler, torniamo a noi, torniamo a questa estate, un'estate che spero che abbiate vissuto sempre con Virgin Radio accese. A questo punto, call to action del giorno, giusto per riprenderci un attimo. Per chi è stato via e per chi invece ha continuato a lavorare, vorrei sapere al 342 4141 411 qual è stata la canzone e o il disco colonna sonora della vostra estate 2026. Domanda facile, risposta veloce. Arrivano i Nothing But Thieves, Evolution.

0: Better Days, Bruce Springsteen, 19:15 minuti, la diretta di Sunset in Rock. Ho voluto farvi una domanda abbastanza semplice, ma a volte la risposta non è così scontata. Canzone colonna sonora di quest'estate 2026.
1: Domanda facile, risposta molto difficile. Windows dei Foo Fighters, perché appartiene a un momento molto importante di questa mia Black Summer 2026. Buona serata.
0: Grazie, e allora buona Black Summer, perché non è ancora finita. Andrea da Monza mi dice You Could Be Mine, perché ha avuto la notizia del ritorno in sala di Terminator 2 per il 35esimo anniversario. Certe cose ovviamente non passano di moda. Everlong Day, Foo Fighters, anche questa ovviamente protagonista per i nostri ascoltatori. E il nuovo dei Royal Blood, questa 10 over 10.

0: Walking in My Shoes, Depeche Mode 1993. Fra poco camminiamo nelle scarpe di Butch Vig.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11

0: €99 in store, app e su decathlon.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sir, Smashing Pumpkins 2020. Forse non tutti ricordano, non dico non sanno, ma ricordano che gli Smashing Pumpkins hanno lavorato per ben due dischi con Butch Vig. Chi è Butch Vig? Butch Vig è il, sì, il batterista dei Garbage, ma è anche un signor producer, il coproduttore di non solo i lavori dei Garbage, ma anche tipo di Nevermind e Nirvana, Dirty dei Sonic Youth, e appunto Gish e Siamese Dream degli Smashing Pumpkins, due dischi rispettivamente 91-93. Ecco, Billy Corgan qualche tempo fa ha dichiarato in un podcast che sta tornando a lavorare con Butch Vig, almeno per quanto riguarda un brano, quindi non credo che sarà un progetto particolarmente esteso, ma un brano pronto al 98, ci ha tenuto a essere preciso nella descrizione, 98%, non si sa quando uscirà. Sappiamo che il Melancholy Infinite Sadness Tour, quello che andrà a raccontare questo disco meraviglioso, partirà a inizio settembre, e quindi probabilmente qualcosa di nuovo non uscirà e sicuramente non verrà portato in quel contesto, mentre aspettiamo il nuovo lavoro degli U2. Anche lì date confermate al momento non ce ne sono, ci sono voci che parlano di un metà novembre, ma ve lo racconteremo. Intanto Street of Dreams.

Oasis all around the world. Cari amici di Virgin Radio, sono stati in giro per 2 anni, in giro per il mondo, il Linkin Park con il tour di From Zero World Tour, che è ufficialmente il tour più importante della loro carriera. Infatti le ultime cifre riportate da Billboard indicano un totale di 251 milioni di dollari guadagnati e 2,2 milioni di biglietti venduti in 80 concerti dal lancio l'11 settembre del 2024 all'ultima data del 30 giugno 2026 a Zurigo. Ha superato di più di 10 volte ogni precedente tournée dei Linkin Park. Ovviamente è stata una tournée molto importante, è stata la prima tournée dalla scomparsa di Chester Bennington nel 2017 con Emily Armstrong come cantante insieme ovviamente a Mike Shinoda. Quindi insomma molto molto molto contento per i Linkin Park. Ovviamente noi siamo stati con loro in più di un'occasione, infatti c'è stata la data quest'anno a Firenze, c'è stata la prima data importante dei Linkin Park a Milano e Virgin Radio ovviamente ha testimoniato da vicino che cosa potesse significare questo ritorno per i Linkin Park, anche con una bella intervista che avevo realizzato io lo scorso anno, dove si sono veramente aperti con quello che era il loro percorso e il loro vissuto. Li ascoltiamo adesso dal 2007, anno di nascita di Virgin Radio.

0: Loro e Linkin Park, questa What I've Done 2007, Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Virgin Classics 1978.

E che gli devi dire ai Rolling Stones, soprattutto quando vai a riprendere un brano così importante del 1978, Miss You, cari amici del rock and roll. Anche il buon Mick Jagger ha dichiarato che non c'è niente di buono nell'invecchiare. Beh, insomma, noi però prendiamo tutto questo con grande filosofia e vi proponiamo un brano nuovo, I Theory of a Dead Man con Winnie Bago. Oh.

0: Brano del 2019 per Sam Fender, questa era Play God. Cari amici di Virgin Radio, giunge a conclusione questa prima puntata con il sottoscritto, il vostro amichevole Andrea Rock, per quanto riguarda Sunset in Rock, l'appuntamento del tramonto del sole nell'estate degli ascoltatori di Virgin Radio. Torniamo ovviamente domani ancora dalle 18 alle 20 fino a venerdì, così sarà, e poi dalla prossima settimana riparte la stagione dei 20 anni di Virgin Radio. Grazie mille a Thomas in regia, grazie mille a tutti voi. Buona estate ancora qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 20.
8: It's 8 p.m.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Just Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock, speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com. C'è quello traumatico, quello muscolare,
14: oi oi,
13: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Best Rock 500.
1: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
0: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
4: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero, Antonello Zica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero, Antonello.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Best Rock 500.
18: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
20: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
19: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Best Rock 500.
1: I brani più influenti della storia del rock, su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
0: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Hai girato tutto il giorno in cerca di un alloggio senza riuscire a trovare niente di adatto a te. O stanze troppo umide o troppo calde, per non parlare di quelle troppo costose. Miglia e miglia lungo la highway. Poi sei arrivato qui. Da fuori non avresti scommesso mezzo penny su questo posto. Quello che volevi era una camera piuttosto grande e allo stesso tempo economica, e naturalmente dei vicini non troppo rumorosi. Sui vicini non garantisco, ti ho detto. Tu hai sorriso, porgendomi i documenti. Prima che sparissi dietro la porta della tua stanza, ho fatto in tempo a dirti: buona permanenza al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Non posso mentire sulle mie emozioni e sul fatto che mi sono subito agitato come l'ho vista entrare al Virgin Motel. Insomma, ha diversi validi motivi per far perdere la testa a chiunque. Oltre a ciò che state immaginando, un odore buonissimo, di quelli che quando ti stendi in un letto con una così ti sembra di abbracciare un campo di fiori. È salita nella sua stanza lasciandomi inebetito nella sua scia di profumo. E lascio galoppare la fantasia con un altro buon

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte forte. Sempre.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
12: Virgin Radio.

Ho appena registrato i loro documenti. Quanta invidia. Il più grande di loro ha poco più di 20 anni. Hanno chiesto una stanza con vicini che non si lamentino.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuaderlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

0: flight for you accepting charge from the United States. Now you hung up at your residence. I wonder why you hung up. Is there supposed to be someone out there besides your wife there to answer?
1: Hello?
0: This is United States calling. Are we reaching...
2: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ehi, hey Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
10: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre.
12: Virgin Radio.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
13: It's 10:59 p.m.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco, alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

Entra per chiedere una stanza, ma per stanotte siamo già al completo. Le dico che mi dispiace e sono più che sincero. La ragazza è davvero carina. Stretta in un mini abito a fiori, sembra un bel giorno di primavera. Il prossimo albergo è a molte miglia di distanza da qui. Se ti accontenti del divano, puoi restare. Ci mette un secondo a prendere una decisione. Lascia la sua valigia a terra e si guarda intorno. «Bello questo posto, mi piace!» esclama. «Più o meno di quanto tu piaci a me?» Non sono riuscito a trattenermi. Un lieve rossore le tinge le guance. «Ma tu stavi andando via?» mi chiede. «Il mio turno al Virgin Motel è finito, ma se ti va posso restare.» Lei sorride e io non vi nascondo di essere un po' eccitato per questo finale tutto da scrivere. Vi farò sapere com'è andata. Intanto godetevi l'ultimo disco. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock.

0: offerto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Miss al college, Miss maglietta bagnata, cheerleader per i Baltimore Colts, storiella burrascosa con il quarterback della squadra, ex spogliarellista, ex fidanzata di un tizio poco noto che suonava in una band, ex moglie di uno molto noto che ha fatto una brutta fine, secondo matrimonio fallito, parentesi sgradevole in cui

abusato di antidepressivi, lungo periodo di analisi in cui è riuscita a risalire alle cause dei suoi problemi e a sciogliere importanti, anzi direi fondamentali, nodi della sua esistenza. Tutto riassumibile in poche parole. Colpa dei genitori che troppo amano o poco amano. La solita storia. Problemi diversi, stesse cause. Adesso medito ogni giorno e sto bene, mi dice con un poco convincente sguardo perso nel vuoto. Ecco anche l'immancabile fase ascetica, penso. L'ascolto, come ascolto tutti i clienti un po' strambi del Virgin Motel. Poi alzo la radio e le dico: io ho un'unica soluzione per tutti i problemi. Il rock. La musica è la sola cosa che riesce a farmi dimenticare tutte le brutte faccende della vita.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè. Mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico. Poi parliamo.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi, il più alto, si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel. Only on

È tornato a trovarmi il signor Brown, con la barba incolta e il suo mal di vivere. Neppure un sorriso accennato nei giorni della sua permanenza. Ricordo bene la fatica che avevo fatto per tirarlo un po' su di morale durante la sua visita precedente. Non sembra che sia cambiato molto nella sua vita. Pochi soldi, poche donne, pochi amici e molte cose di cui lamentarsi. Va a sedersi sul divano e per spazzare via un po' della sua tristezza mi gioco subito il mio jolly, la grande musica del

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. «Per quante notti?» domando. «Fino a quando non starò meglio?» risponde lui, senza quantificare il tempo che si fermerà al Virgin Motel. Solo ora mi accorgo della sua aria un po' sbattuta e del suo sguardo che sembra una richiesta di aiuto. Gli allungo le chiavi della camera numero 4, dicendogli: «Qui, dalle nostre parti, c'è una cosa che ci fa stare subito meglio. Un po' di rock and roll».

Entra imprecando per essersi ritrovato senza carburante nel cuore della notte. Facevo affidamento su una stazione di servizio che mi ricordavo fosse sulla 190, la Panamint Spring Gas. Invece, quando sono arrivato lì, ho trovato una brutta sorpresa. La pompa di benzina era più arrugginita delle mie ossa. Fa come se fosse a casa sua e va a sedersi sul divano. Risolverò domattina, intanto spero che lei abbia una stanza libera da affittarmi per la notte. Lo guardo. Credo che non possa reggere più di una brutta notizia al giorno, così faccio cenno di sì con la testa. Si avvicina per prendere le chiavi e proprio quando è qui davanti alla reception finge uno svenimento. Questo pezzo, amico, mi dice con una mano sul petto, è un vero tuffo al cuore. Ah, dove poteva finire questo matto se non al Virgin Motel?

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Doveva essere qui già dal pomeriggio. L'avevo notata. Quando sono arrivato al Virgin Motel, era lì fuori che si stava fumando una paglia. «Ciao», ha detto lei. «Salve», ho risposto io. Ho continuato ad osservarla, senza che lei se ne accorgesse dalla mia postazione. Quando è rientrata, si è fermata a parlare, a raccontare. Santo cielo, aveva proprio bisogno di sfogarsi. Tutte cose molto interessanti, anche se mai quanto il suo invito finale. «Lascio aperta la porta se dopo ti va di salire, signor Douglas».

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Best Rock speciale Interpol. Il gruppo americano torna con un nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Un disco interamente registrato a New York, in cui la band amplia i confini della sua identità sonora pur mantenendosi fedele alle proprie radici. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva al leader Paul Banks.
2: Hi Paul, how are you doing?
3: I'm well, thank you, hi.
1: Best Rock speciale Interpol, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Indossa il suo iconico cilindro nero e la montagna di ricci gli cade sulle spalle. I suoi immancabili Ray-Ban Aviator, abbassati sugli occhi, fanno da schermo alla sua timidezza. Mi racconta della prima volta che li ha messi. Era per nascondere i postumi di

Certo. È una cosa che mi fa sentire a disagio. Preferisco rifugiarmi nel mio piccolo mondo, dove ci siamo solo io e la mia chitarra. Sorrido. Strano sentirlo parlare di timidezza, quando sei abituato a vederlo su un palco a far saltare folle oceaniche di persone.

Nessuna signorina ha avuto il buon cuore di invitarmi nella sua stanza stanotte. Eppure mi è sembrato di essere stato molto gentile con tutte. Ah, valle a capire le donne. Mi siedo poco garbatamente sulla sedia dietro la reception. A quest'ora non mi devo più preoccupare della forma. Mi accendo una paglia, chiudo gli occhi e misuro la mia stanchezza. Anche se il mio turno è finito, non mi muoverò dal Virgin Motel. Resto di guardia nel mio posto preferito nel mondo, anche se credo che mi addormenterò dopo il prossimo disco. L'ultimo per oggi. Da Johnny J. Douglas è tutto. Buonanotte, anime vagabonde.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.